Dr. Sanibedu ane Pastor Kwame Jedu ena nopei omu ni yen eti enanti osi nyamidi abasa emu eyedu na odi yen eko nyamidi abasa emu yedin na odi akraye obonifu wana mena wotuma yeyina na onyankopon di munti wagye yen efi